0: kad ti je potrebno opuštanje. El Radio. El Radio. Na 97.4.
1: È un mondo difficile. E vita intensa.

calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Kraski, lagani. El Radio 974.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E col tetto sulla testa non è il cielo che